0: You're listening to WZBC Newton.
1: Do you feel blame? Are you mad?
0: 90.3 FM.
1: Do you feel like Wolves Kebabs right Frenish? Get Frenish, Butch, Butch, Poogie, Beer Remix, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, G

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.